0: se segnati sti nomi.
1: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer, la camera delle meraviglie in cui vi trascino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19.30 in rigorosa diretta dal Metastudio di Via Asiago in Roma. Io sono la vostra affezionatissima Giada Arena. Oggi è mercoledì 20 maggio, ma devo dire, mi sembra che questa settimana sia iniziata 6 mesi fa, e quindi oggi ho chiamato in mio soccorso un ospite molto speciale. Non so perché definisco molto speciale, un ospite comunque rispettabile, autorevole, poi molto speciale, dipende insomma dai gusti dei nostri ascoltatori, Leonardo Bianchi.
2: Ciao e grazie dell'invito e... ciao a tutti e tutte che ci ascoltate.
1: Grazie a te per esserti prestato a quello che vedrai, considero a volte un sequestro lampo. Sarà un'ora molto intensa, ti farò un sacco di domande, ascolteremo della musica insieme e cercheremo di uscirne migliori, come siamo si qua... diceva della pandemia.
2: Però non era vero. Mi pare che sia andata così.
1: Non era vero e tra poco ci spiegherai perché. Vi introduco l'ottimo Leonardo. Leonardo Bianchi è un giornalista e scrittore. Hai collaborato con Internazionale, Valigia Blu, Il Manifesto, sei stato un news editor per Vice e altre testate, e adesso sei anche un creator, mi sembra quasi calunniante dirlo nei tuoi confronti, diciamo che...
2: Lo sono di fatto.
1: Anche creator, sì. Condividi i tuoi contenuti, divulghi anche su altre piattaforme come Instagram, YouTube e TikTok, sei autore di una newsletter molto longeva chiamata Complotti, che oggi è un podcast per Internazionale. Volete, hai pubblicato 3 libri finora. Il primo è La gente, viaggio nell'Italia del risentimento del 2017, Complotti appunto del 2021, e l'ultimo è Le prime gocce della tempesta, miti, armi e terrori dell'estrema destra globale del 2024. Quindi diciamo che ti occupi di temi...
2: cose allegre.
1: Esatto, di temi insomma un po' così, sì. Un po' ostici. Però no, scherzi a parte, è anche molto prezioso e urgente, diciamo, anche poi trovare un quadro interpretativo di fenomeni, diciamo, le vicende di cronaca delle ultime settimane rendono sempre più urgente, diciamo, comprendere in un certo senso anche proprio quello proprio psicologico, sociologico soprattutto e mediatico. Però in realtà io oggi volevo concentrarmi sulla tua abnorme conoscenza dei complottismi, delle teorie del complotto, perché è un mondo che io osservo con grande, diciamo, curiosità veramente da anni, e come dire, non smette mai di sorprendermi. Nel corso della puntata andremo a ripercorrere delle teorie particolarmente pittoresche, però proprio per iniziare e fare del buon servizio pubblico, la mia prima domanda è: puoi spiegare proprio la definizione di teoria del complotto e in che modo si distingue per esempio dalla fake news? Magari anche se hai degli esempi più noti.
2: Allora partiamo col dire che non c'è una definizione condivisa, diciamo, dall'accademia o dalle scienze sociali, e quindi non c'è una vera e propria definizione che tenga insieme tutto quanto. Però, diciamo, quella che uso di solito è quella un po' più semplice, elaborata da vari scienziati politici, sociologi, eccetera, eccetera, è che la teoria del complotto fondamentalmente è un'ipotesi, appunto, su un gruppo di potere occulto che ha un piano e lo porta avanti contro il bene comune, anche con fini illegali, con mezzi e fini illegali. Quindi diciamo che l'ipotesi su chi detiene il potere in una determinata società, chi detiene segretamente e clandestinamente il potere. Questa è la teoria. Poi ci sono anche altre definizioni suggestive, ad esempio quella di uno storico che si chiama Daniel Pipes, che dice che la teoria del complotto è una paura di un complotto immaginario, quindi qualcosa che non è reale o che magari si basa su elementi di piccoli nuclei, piccoli granelli di verità, ma che poi in realtà non è reale al 100%. Poi su cosa sia reale o meno, quello...
1: Beh, lei andiamo proprio nell'ontologia, esatto. Viviamo in un altro mondo.
2: E quindi diciamo che poi secondo altre definizioni, secondo altri studi, il complottismo è anche un sistema di pensiero chiuso e autoreferenziale al suo interno, e quindi è per questo che magari molte persone non credono in una, cioè non si può credere in una sola teoria del complotto, ma una volta che varchi la porta inizia a caderla tutta. Quindi se credi che l'uomo non sia sbarcato sulla Luna, per esempio, sicuramente tenderei a credere anche che c'è una cospirazione per rimpiazzare le popolazioni autoctone, cioè bianche dell'Europa, oppure che i vaccini siano, non so, armi di sterminio di massa ingegnerizzate da Bill Gates e George Soros, ricchi finanzieri ebraici. Ecco.
1: Quindi è proprio un cinematic universe.
2: Sì, sì, una volta che entri dentro, bam, si prende tutto.
1: E, nella tana del bianconiglio, esatto, come dici
2: spesso. Una volta che finisci dentro, poi prendi tutto il pacchetto, ecco. E la differenza con le notizie false è fondamentalmente questa, cioè che il complottismo è un sistema di pensiero, è un sistema anche di credenze. Quindi magari ci possono essere dentro all'interno di una teoria del complotto delle notizie false, magari su singoli eventi, ma poi è proprio un sistema di pensiero, è proprio una griglia di lettura della realtà, ecco, con cui cerchi di capire o di darti una spiegazione del caos del mondo in cui siamo, quello che sta succedendo. Quindi è proprio una chiave di lettura, quindi è qualcosa di molto più ampio di una singola notizia falsa, che può essere, che so, che il Papa va in giro con un giubbottone di Moncler.
1: No, contestualizzo, non so se vi ricordate,
2: di
1: era di Balenciaga.
2: Sì,
1: non so se ricordate quell'immagine virale sui social dello scorso anno.
2: Agli albori
1: anno.
2: Dell'IA, dell'intelligenza, sì, artificiale. Sì.
1: Con il compianto Papa Francesco, sì, vestito come un coatto, letteralmente con un giubbottone Balenciaga.
2: Rapper di Atlanta, sì.
1: Sì, e poi si scopre che non è che aveva iniziato, sì, ad ascoltare i Migos, ma quella immagine era stata generata, esatto, con l'intelligenza artificiale. Quindi no, ci fermiamo un attimo per ascoltare della musica e poi ti inizio a fare delle domande più specifiche come prima traccia di questa puntata, in cui andremo a toccare un po' di temi pazzerelli, suggestivi, secondo i gradi, insomma, di interpretazione. A proposito, ecco, di pianificazioni, ho selezionato un pezzo di Flying Lotus del 2010 che si intitola Do the Astral Plane.

0: E rieccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Abbiamo appena ascoltato il mio amato Flying Lotus e siamo qui con il mio ospite Leonardo Bianchi, giornalista, scrittore, esperto di teorie del complotto e molto altro per parlare di cose complicate oggi qui in questo mercoledì molto umido, almeno a Roma. Allora, mo ti faccio una domanda un po' psicanalitica, però secondo me sei la persona più indicata a rispondermi, cioè perché le teorie del complotto funzionano così tanto? Cioè, immagino la risposta più banale sia per la pervasività forse dei social network, però a livello proprio inconscio, perché le persone hanno così bisogno di credere in qualcosa?
1: Beh, perché diciamo che le teorie del complotto non sono, cioè, adesso sembra che ci siano tantissimo per i social network, ma in realtà è almeno dalla rivoluzione francese che ci sono, almeno nella loro conformazione moderna. Funzionano perché hanno la pretesa di spiegare la realtà e soprattutto di assegnare la colpa a qualcuno. Quindi individuano un capro espiatorio su cui scaricare tutte le tensioni irrisolte, specialmente nei momenti di crisi. In tutti i momenti di crisi, come abbiamo visto durante la pandemia, penso che tutti e tutte ce lo ricordiamo, coincidono con grandi fioriture di teorie del complotto, perché appunto servono a spiegare la realtà e ad assegnare la colpa. E quindi ogni evento viene ricondotto alla volontà dei cospiratori e del loro piano perfetto, che non ammette mai sbavature o errori, quando invece sappiamo che nella realtà spesso e volentieri i complotti reali, che ovviamente esistono, e di cui la storia costellata di complotti rari, spesso e volentieri falliscono oppure
0: Certo.
1: vengono alla luce perché qualcuno dentro la cospirazione parla o commette un errore banalmente. Quindi, ovviamente, hanno successo perché si basano anche sulla realtà, e
0: Certo.
1: in questo differiscono anche dalle notizie completamente false, che sono irreali. Invece, le teorie del complotto sono assolutamente reali o comunque realistiche, e quindi è per quello che funzionano, e poi rispondono a tanti bisogni psicologici, sociali, ideologici, culturali e anche religiosi in certi casi. Quindi abbracciano proprio tutto un amplissimo spettro di emozioni, sentimenti e anche bisogno di un immaginario, di incantarsi di fronte alla realtà, se vuoi anche. Quindi
0: Poi c'è da dire che su questo io riscontro proprio in me stessa, riconosco di essere a volte sedotta da certi complottismi, anche vaghi ovviamente, non particolarmente violenti o insomma razzisti, insomma poi ci sono varie tipologie di complottismi, però perché banalmente da italiana la storia italiana è costellata di complotti reali, proprio
1: sì. Sì,
0: riscontrati dalla magistratura nel corso degli anni,
1: da
0: quindi diciamo
1: storici,
0: che
1: giornalisti.
0: in Italia forse è quasi più naturale a volte ritrovarsi sedotti da questo tipo di narrazione. Quindi niente, visto che mi
1: Sì,
0: voglio anche
1: sì.
0: decostruire, lo volevo dire in radio.
1: Però ogni paese ha le sue teorie del complotto, ovviamente, legate alla storia nazionale del paese. Poi adesso molte teorie vengono dagli Stati Uniti, chiaramente, perché sono la potenza egemone, quantomeno dal punto di vista culturale, quindi moltissime teorie sono di importazione, poi si adattano ovviamente al contesto locale. Quindi è anche un fenomeno pienamente globale, globalizzato. Lo sono sempre state, anche in epoca pre-globalizzazione. Pensiamo ad esempio alla sorta di protocolli di Savi di Sion, che è appunto il plagio antisemita per eccellenza, prodotto dalla polizia segreta zarista tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, che è diventata appunto, tra le varie cose, la licenza per la Shoah, per il genocidio degli ebrei. Hitler e i nazisti ovviamente l'avevano posto al centro della loro ideologia. Quindi, e però prima era anche arrivato in Italia, tra l'altro era stato portato da. Sto divagando.
0: No, vai, tanto dopo ti faccio delle domande più
1: No, cioè comunque
0: specifiche, ma
1: era
0: ricordiamolo.
1: diventato un testo globalizzato in pochissimo tempo. Era partito dalla Russia, poi era transitato in Francia, in Italia, negli Stati Uniti e poi ancora adesso circola. Ed è proprio l'architrave narrativa di tutti i super complotti di adesso, tutte le teorie di dominazione globale.
0: Virale prima dei
1: Sì, prima dei social,
0: social.
1: quindi anche prima avevi citato i social, ma in realtà sono qualcosa che vanno ben al di là, molto oltre i social, ecco.
0: E ovviamente spesso più queste narrazioni sono fantasiose, più sono seducenti e virali, e tra poco andrò a citare due delle mie teorie del complotto, diciamo, preferite degli ultimi tempi. Veramente le trovo molto divertenti, anche se ovviamente hanno delle conseguenze a volte tragiche. Ma prima volevo chiederti di introdurre, di presentare come una co-conduttrice di Sanremo il
1: Qual
0: primo dei pezzi che hai portato con te oggi.
1: è?
0: Loser dei
1: Ah,
0: Pentagon.
1: ok.
0: Adesso avete sentito, io ho suggerito, niente.
1: No, scusate, è loser dei Tame Impala perché banalmente mi piace moltissimo Tame Impala e sono andato a vedere un concerto recentemente a Berlino con la mia ragazza, quindi
0: Che salutiamo.
1: salutiamo. E quindi
0: Salutiamo anche i Tame Impala.
1: mi piace, cioè semplicemente per gusti, questo per gusto
0: Ok,
1: musicale.
0: perfetto. Ma li ascoltiamo e dopo continuiamo a parlare di complottismi.

0: Ed eccoci tornati in diretta con Wunderkammer. Questi erano i Tame Impala. Io sono Giada Arena in dialogo con il giornalista Leonardo Bianchi, al quale sto facendo un sacco di domande sulle teorie del complotto. E visto che adesso abbiamo analizzato le parti, diciamo, più serie, sociologiche di questo fenomeno, concedimi una domanda un po' buffa, dedita all'intrattenimento. Perché a volte spuntano fuori delle teorie particolarmente assurde e quindi inevitabilmente divertenti. E in particolare, tramite la tua newsletter, io ho scoperto una teoria del complotto incredibile che sostiene che Barron Trump, il figlio minore di Donald, sia un viaggiatore del tempo.
1: Sì.
0: Puoi cortesemente raccontare questa storia?
1: Allora, una teoria che è spuntata negli ultimi mesi, in parallelo anche all'ascesa mediatica di Barron Trump, che è appunto adesso è passato la maggiore età ed è stato anche uno degli artefici della strategia dei podcast di Trump, no? Se vi ricordate, Trump aveva iniziato a frequentare tutti i podcast degli influencer bro, cioè
0: Sì.
1: influencer uomini, da Joe Rogan in poi. Ed era quella strategia l'aveva elaborata proprio Barron Trump, quindi è una teoria, cioè la figura di Barron Trump è diventata politicamente e mediaticamente importante negli Stati Uniti, e questa è la premessa, no, per capire perché è nata una teoria su Barron Trump, che dice che appunto Barron Trump in realtà sarebbe stato catapultato dal XIX secolo adesso per appunto sostenere il padre, questa teoria è basata su un libro della fine del XIX secolo, scritto da un avvocato inglese che ha come protagonista un personaggio che si chiama Barron con una R, Trump. E quindi, appunto, questa teoria che Barron Trump non avrebbe 18 anni, ma ne avrebbe 200 e passa, e sarebbe appunto una figura leggendaria che guida il padre nelle temperie
0: Sì.
1: politiche. E tra l'altro, cosa interessante. Poi diciamo che poi anche questa teoria si unisce anche alla, non so se chi ci ascolta se lo ricorda, del primo viaggiatore del tempo di internet, che è John Titor, che è una delle prime cronobufale, no,
0: Beh, se puoi fare un
1: dell'internet.
0: velocissimo excursus.
1: John Titor era una specie di era questo personaggio che scriveva nei forum di venire dal futuro e che diceva come sarebbe stato il futuro, sto proprio riassumendo al massimo. Che ovviamente erano tutte una sequela di cavolate, perché poi
0: Bufale enorme.
1: nessuna delle previsioni di John Titor, l'uomo del futuro, si era rivelata. Però era rimasto come uno dei miti fondativi dell'internet, complottista e un po' immaginifico anche. E quindi c'è anche questo elemento che ogni teoria poi tra l'altro va sempre a rivangare nelle teorie vecchie e riporta sempre alla luce cioè è sempre un'operazione di bricolage narrativo, hai capito? Quindi in questo senso è interessante, cioè fa ridere ovviamente, però
0: Riflettere,
1: fa
0: come
1: anche
0: si suol
1: riflettere,
0: dire.
1: fa anche pensare, sì.
0: Beh, ecco, a proposito, un'altra teoria per me assolutamente fantascientifica, e mi sconvolge pensare quante persone effettivamente ci credano, è quella secondo la quale Brigitte Macron, moglie del presidente francese, sarebbe non solo nata uomo, ma sarebbe il padre di
1: Sì.
0: Macron, che per me è assolutamente un qualcosa di fantascientifico, però va poi, secondo me, a raffondare le radici in quelle celebri, diciamo, leggende metropolitane transfobiche, per cui, per esempio, Amanda Lear nasce uomo, che poi la stessa Amanda Lear ha detto che era una bufala messa in giro da lei, d'accordo con Dalì, insomma, per ragioni pubblicitarie. Però anche lì io riconosco, diciamo, una continuità. Il fatto è che un tempo era la leggenda metropolitana che uno raccontava ridacchiando. Adesso, per esempio, questo caso di Brigitte Macron ha portato a
1: È
0: un'enorme causa
1: un
0: legale.
1: caso geopolitico,
0: Sì.
1: cioè la politica in questo momento si fa anche attraverso queste teorie che possono sembrare assurde, ma che in realtà sono assolutamente determinanti nel dibattito pubblico. La teoria sostiene appunto che Brigitte Macron sarebbe in realtà suo fratello, che si chiama Jean-Michel Trugnot, e avrebbe fatto una transizione, un percorso di transizione, che ovviamente non viene chiamato così nella teoria, ma
0: Sì,
1: lo
0: con
1: diciamo in
0: parole
1: maniera
0: meno
1: corretta,
0: gentili.
1: esatto. E intorno agli anni 80, e poi avrebbe nascosto il fatto di appunto aver compiuto un percorso di transizione. E quindi, secondo questa transvestigazione, è chiamata così la teoria, da crasita trans, gender e investigazione, fondamentalmente Brigitte Macron nasconderebbe il suo vero genere. per quale motivo non è ben spiegato, però comunque è un inganno tale che da gettare discredito anche sulla figura del marito, che quindi sarebbe omosessuale secondo questa teoria. E tra l'altro, appunto, questa teoria è nata negli anfratti più reconditi e negletti della fasciosfera francese, cioè quella rete di pagine e siti di estrema destra. Ha portato su una rivista che si chiama Fête et Document, il cui direttore vive a Milano, tra l'altro. Ah. Esatto, Xavier Poussin. E poi, mano a mano, ha preso sempre più quota ed è diventata proprio, è andata al centro della politica francese. E non solo, perché a un certo punto ha trasvolato negli Stati Uniti ed è stata ripresa da Candace Owens, che è una influencer afroamericana ex MAGA, direi, ex trumpiana, adesso in rotta totale con Trump, ma mega estremista, mega complottista, che ha preso la versione francese, l'ha adattata a un pubblico statunitense e poi è arrivata a dire, basandosi sull'analisi ovviamente sballatissima e delirante della foto del figlio... un casino della foto del figlio del fratello di Brigitte Macron, che sarebbe simile a Emmanuel Macron, e quindi essendo il fratello in realtà Brigitte, non so se
0: sì, siamo tra l'incesto, la fantascienza,
1: incesto e pedofilia, anche perché questa teoria si basa anche sulla differenza di età di 24 anni tra Brigitte Macron e Emmanuel Macron, e quindi sarebbe il padre alla fine, perché il fratello sarebbe in realtà lei.
0: Incredibile, cioè, una soap opera.
1: E questa teoria, che appunto detta così è completamente sballata, per usare un eufemismo, in realtà ha portato a processi, cause, è stata al centro, cioè la serie Candace Owens ci ha fatto su una serie video di 8 puntate su YouTube, quella più vista ha più di 6 milioni di visualizzazioni. Cioè parliamo di una serie, cioè parliamo di video che sono più viste delle serie Netflix, per dire.
0: Sì.
1: E quindi, cioè, sono cose importanti da seguire, anche se se possono sembrare assurde, però proprio sono quelle che determinano anche come le persone vedono la realtà.
0: Certo.
1: O come vedono il travisamento della realtà. Quindi è importante studiare queste cose, è importante anche ricostruire la genealogia anche di quelle più assurde, perché anche le teorie più assurde hanno dei nuclei di verità al loro interno e comunque esprimono, comunque analizzandole,
0: un sentimento generale. Che esiste, esatto.
1: Anche, sì, quindi anche se sono assurde, appunto.
0: Ti faccio qualche altra domanda tra poco. Mi sono resa conto che ho messo in scaletta tra i pezzi del giorno una canzone dal titolo che sembra richiamare ciò di cui abbiamo appena parlato, che è Surgeon, che sarebbe Operazione Chirurgica, un pezzo bellissimo di Saint Vincent del 2011. L'ascoltiamo e torniamo qui.

0: Ed eccoci qua con Wunderkammer. Abbiamo appena ascoltato la mia amata Saint Vincent per decomprimere un attimo, perché stiamo parlando di cose pesissime, con il giornalista Leonardo Bianchi. Allora, io adesso ho una domanda un po' provocatoria, ma so che non conosci la risposta perché ne hai scritto di recente, ma farò finta di no. Cioè, si è parlato, ovviamente si parla giustamente da mesi, forse ormai da anni, dei cosiddetti Epstein Files, cioè di tutta una mole enorme di documenti che sono stati condivisi, poi pieni di cancellature, pecettature nere, insomma anche abbastanza imperscrutabili a tratti, che però vanno a ricostruire tutto il mondo attorno a Jeffrey Epstein, finanziere pedofilo, trafficante di esseri umani e di ragazzine, soprattutto morto, pare, misteriosamente in carcere, suicida nel 2019, e in generale è una storia costellata di omicidi, di suicidi spesso abbastanza bizzarri, ecco, comunque inaspettati. E diciamo che poi questi file vanno effettivamente a ricostruire uno scenario, e questo insomma fior fior di inchieste, anche giornalisti che lo hanno ricostruito, in cui di base ci sono degli uomini molto potenti, sebbene molto diversi tra di loro per percorso di vita, anche visione politica, molto ricchi, molto potenti e molto influenti, che si ritrovano in un'isola essenzialmente per abusare di ragazzine. E gli Epstein Files, sotto certi aspetti, sembrano quasi dare ragione ai complottisti, proprio perché vanno a riprodurre tutta una serie di personaggi, anche di sguardi, di visioni che fanno proprio parte, come raccontavi tu, dell'universo complottista. Insomma, molti di questi erano di origine ebraica, quindi insomma, apriti cielo. E quindi no,
1: Stiamo
0: hanno
1: facendo delle
0: ragione i
1: mo
0: complottisti.
1: Stiamo facendo delle montagne russe incredibili.
0: Esatto. Guarda, adesso così le persone che ascoltano questa puntata non capiranno mai da che parte stiamo poi effettivamente politicamente. Quindi non lo so, tu che
1: Allora,
0: dici?
1: si può essere tentati dal dire nel caso di Epstein che i complottisti avevano ragione proprio per la portata dello scandalo e anche per tutta la quantità di reati che sono stati commessi, la dimensione cospirativa di Epstein e della sua complice Ghislaine Maxwell e di altre persone, alcune ancora non ritenute, cioè non ancora identificate o comunque identificate al pubblico, e soprattutto per l'impunità sostanziale di cui è goduto Epstein fino al 2019. Io ricordo che la prima denuncia rivolta contro Epstein, denuncia alla polizia, è del 1996, quindi Epstein poteva essere fermato più di 20 anni prima dell'arresto del 2019, che poi ha portato a quello che le autorità definiscono un suicidio in carcere. E quindi c'è una dimensione cospirativa reale della vicenda Epstein. I complottisti non hanno ragione nell'assegnare la colpa soltanto a una parte politica, perché nelle versioni statunitensi dei movimenti complottisti tipo QAnon o Pizzagate, sono teorie molto complicatissime che non stiamo qua a spiegare, ma sostanzialmente sostengono che il governo degli Stati Uniti e il mondo intero sia governato da una rete di pedofili satanisti di orientamento progressista. E quindi assegnano la colpa solo ed esclusivamente al mondo liberal, democratico e progressista, che comunque è implicato nello scandalo Epstein, perché Clinton frequentava Epstein e Epstein ha finanziato, no, la Clinton Initiative Foundation Fund. Quindi c'è anche qui, come dicevo prima, c'è un granello, un nucleo di verità da cui partire. Assegnano la colpa ai democratici, però assolvono completamente tutta la parte repubblicana e soprattutto assolvono Trump. Le teorie su Epstein servono, sono nate fin dall'inizio per proteggere Trump fondamentalmente. Trump, lo dice lui stesso, era un grande amico di Epstein, non ha mai denunciato pur sapendo perfettamente quello che succedeva, e comunque ha una responsabilità quantomeno politica, etica e morale. Poi tra l'altro Trump stesso dice che no, l'unica cosa che lo ferma è la sua moralità, quindi, che è molto bassa, quindi infatti
0: Infatti.
1: comunque in questo senso le teorie del complotto su Epstein, tutto l'universo complottista su Epstein serve per salvare Trump fondamentalmente, per assolverlo dalla sua responsabilità. Però Però è anche interessante notare come negli ultimi mesi, proprio per la gestione reticente, perché comunque poi la realtà a un certo punto presenta. Lo stesso Trump, in funzione autoassolutoria,
0: Certo.
1: gli si è ritorto contro. Perché questa è una cosa interessante che viene fuori dagli Epstein File, ma che vale in generale per il complottismo. È che nessuno ha veramente, essendo un fenomeno collettivo e compartecipato, nessuno ha la chiave per dominarlo completamente. Nessuno riesce a controllare tutta la narrazione complottista, nemmeno, no, il presidente degli Stati Uniti, nemmeno l'eroe dei movimenti complottisti. E quindi anche questo è interessante da far notare. Ecco, questa è una parte molto interessante del caso del complottismo sul caso Epstein. Che comunque non dà ragione ai complottisti, anche perché poi tutta la parte più macabra del cannibalismo, degli intestini sbudellati dei
0: Sì,
1: bambini, eccetera,
0: sacrifici
1: i sacrifici
0: umani.
1: umani, quello poi rimanda anche, tra l'altro, alla vecchissima coda del sangue medievale, che è uno dei primi tropi antisemiti per eccellenza. Quindi c'è anche quella dimensione che dicevi tu, di cioè inevitabilmente quando si elaborano determinate teorie del complotto, si scivola sempre comunque nei tropi antisemiti, che sono stati i primi, diciamo, la base su cui si fonda il complottismo contemporaneo moderno.
0: Sì. Senti, qua domanda rapidissima prima di farti introdurre il prossimo pezzo che ho portato con te. Secondo te, no, proprio un'opinione personale ovviamente, quindi rispondimi sinceramente, uscirà fuori la vera verità sugli Epstein Files? È improbabile a questo punto?
1: Secondo me, anche se esce ormai non sarà mai condivisa, e in questo senso questo non lo dico io, ma lo dice anche la giornalista che ha riscoperto il caso, che poi stiamo parlando di teoria del complotto, ma il complotto vero di Epstein, cioè il vero scandalo, l'ha riaperto una giornalista che si chiama Julie Brown del Miami Herald, che ha fatto un lavoro giornalistico e soprattutto è andata a sentire le vittime. Quindi il caso Epstein non è stato riportato a galla e scoperto dai complottisti alla QAnon,
0: Sì,
1: ma
0: da
1: da
0: giornalista.
1: giornalisti che hanno fatto il lavoro, che non ha fatto la magistratura, tra l'altro, che non hanno fatto le forze dell'ordine. E quindi in questo senso Julie Brown dice che il caso Epstein è un po' il nuovo caso JFK della politica e della storia statunitense, quindi un caso talmente enorme, talmente accentratore di attenzione, talmente una calamita per narrazioni di ogni tipo contrapposte, che non si arriverà mai fisiologicamente a una verità condivisa, anche perché poi Epstein è morto e non c'è mai stato un processo, quindi non c'è stata una catarsi
0: E Ghislaine Maxwell
1: giudiziaria.
0: non parla. Sì.
1: Ghislaine Maxwell non parla e non parlerà comunque. E quindi, anche se dovesse venire fuori una verità, comunque sarebbe sommersa da mille verità alternative.
0: Sì.
1: Quindi questo è quello che penso.
0: Va bene, allora adesso alleggeriamo i toni.
1: ma se mi fai le domande
0: lo
1: su
0: so, è colpa
1: Epstein,
0: mia, è
1: cioè.
0: colpa mia, è colpa mia. Che puoi introdurre il prossimo pezzo perché è una bella storia.
1: Allora, il prossimo pezzo è Chase di Giorgio Moroder, che oltre a piacermi come ovviamente loser di prima di Tame Impala,

0: Ed eccoci con Wunderkammer, Giorgio Moroder e Leonardo Bianchi, un trio che mi sento molto orgogliosa di aver coinvolto. No, allora, in realtà io, vabbè, mi scuso per la pesantezza di questa puntata, però questi sono dei temi urgenti, importanti, secondo me mai abbastanza ripercorsi e analizzati, soprattutto perché proprio i casi degli ultimi giorni hanno mostrato, cioè cos'era l'altro ieri che a San Diego
1: Sì.
0: due adolescenti minorenni sono andati a sparare in una moschea, letteralmente andando a riprodurre una serie di, come dire, anche giochi
1: Stilemi,
0: stilistici,
1: sì.
0: esatto, di attentati avvenuti da parte dell'estrema destra in tutto il mondo negli ultimi 10 anni. Quindi ecco, ti volevo chiedere, quanto dovremmo essere in allerta sul fatto che comunque adolescenti in tutto il mondo stanno comunque poi passando all'azione, compiendo atti violenti, anche in Italia ci sono stati casi a Perugia, a Bergamo, di poi insomma rafforzati da teorie spesso complottiste o comunque attinenti a un mondo di estrema

0: destra radicalizzata online, ecco, quanto dovremmo veramente preoccuparci e fare attenzione ai nostri figli, nipoti, cugini?
1: Questo è sempre per non aggiungere.
0: Esatto, adesso un po', un'altra po' di
1: Dopo
0: angoscia che.
1: Epstein, adesso passiamo allo stragismo di estrema destra.
0: Esatto, è
1: Ok.
0: così, è questa sono io.
1: Allora, ma non mi piace molto usare il termine in allerta perché poi io sono contro anche la retorica dell'emergenza che porta sempre a delle soluzioni fatte sull'onda del momento che non funzionano mai. E infatti parliamo di un fenomeno strutturale ormai, che è quello del terrorismo di estrema destra di nuova generazione, perché è qualcosa che è stato elaborato negli anni 80, anni 70-80 negli Stati Uniti. E poi mano a mano nel corso di decenni si è diffuso in tutto il mondo, quindi parliamo di un fenomeno che ha più di 40 anni e in Europa inizia all'inizio degli anni 2000 circa. In Germania, ad esempio, la cellula clandestina, che si chiamava Clandestinità Nazionalsocialista, ha commesso il suo primo omicidio nel 99 ed è stata fermata nel 2011. Questo in Germania. Breivik, l'attentatore di Oslo Utøya, ha commesso l'attentato nel 2011, anche lui. Quindi parliamo di fenomeni che vanno avanti da tanto tempo e vanno considerati nella loro dimensione strutturale e non slegata, tra l'altro, dalla contingenza politica in cui siamo, perché ovviamente questa forma di terrorismo di estrema destra è andata in parallelo all'ascesa di partiti e movimenti sempre più radicali in tutto il mondo. E quindi la dimensione extraparlamentare è quella istituzionale con tutte, ovviamente, non c'è una connessione diretta, chiaramente, però chiaramente il clima è quello e inevitabilmente si riflette anche sulle persone di minore età. Quindi non deve sorprenderci purtroppo che dei ragazzini dai 15 ai 18, 19 anni, comunque ci metto anche quelli poco più che maggiorenni, ecco, nel mazzo, si rifacciano ad esempio ad attentatori come il caso di San Diego, si sono rifatti l'attentatore di Christchurch che ha commesso l'attentato nel 2019 ispirato da Breivik. Quello che è preoccupante e che deve essere più discusso a livello su cui bisogna fare veramente attenzione è il meccanismo emulativo. È quello la cosa più preoccupante perché gli attentatori di San Diego, perché poi sono degli stragisti, non sono dei ragazzi. Gli attentatori di San Diego hanno intitolato, anche loro hanno lasciato un manifesto come chi l'aveva preceduto, e l'hanno intitolato il primo scritto dei figli di Tarrant, che è l'attentatore di Christchurch. Quindi c'è questo meccanismo emulativo per cui ogni attentatore guarda al passato per trarre ispirazione, agisce nel presente per colpire i nemici, che poi sono sempre gli stessi nemici anche della destra istituzionale, questo va detto, che comunque l'attentato è stato fatto contro una
0: La
1: moschea,
0: moschea, certo.
1: e soprattutto agiscono anche con l'intento di incidere sul futuro, cioè nell'ispirare, nell'armare la prossima mano che colpirà i nemici della razza bianca, fondamentalmente. Stiamo andando sempre più
0: Sì, nello specifico.
1: nell'allegria. Quindi no allerta, però comprensione e contestualizzazione e soprattutto non minimizzazione, perché
0: Non è una
1: molte.
0: bravata, diciamo,
1: Non
0: lo
1: è una.
0: stragismo
1: No,
0: non è una
1: e tra
0: bravata.
1: l'altro poi in tutti i manifesti, specialmente quello di Tarrant, che ormai è l'attentatore che ha ispirato più attentatori in giro per il mondo, non solo l'attentatore è stato commesso in Australia, ma è stato replicato negli Stati Uniti, anche in Europa, eccetera, eccetera, aveva al cuore proprio narrativo e politico, ideologico, una teoria del complotto, che è quella della grande sostituzione, cioè l'idea secondo cui i paesi occidentali siano, della popolazione occidentale, intesa esclusivamente come quella bianca e possibilmente cristiana, è in procinto di essere sostituita o addirittura uccisa da persone non bianche, cioè quindi dalle migrazioni. E questo pone un'asticella talmente tanto alta, cioè la minaccia è talmente tanto esistenziale, che è razionale e logico imbracciare le armi per fermare l'invasione, fondamentalmente. E quindi le teorie del complotto sono anche, cioè alcune teorie del complotto sono ridicole, altre sono innocue, altre ancora sono profondamente pericolose.
0: Esatto. Oltre che, insomma,
1: specialmente quando sono normalizzate,
0: esatto,
1: anche dal dibattito pubblico.
0: Esatto, questo dicevo, normalizzate, istituzionalizzate, insomma. Ed ecco qui, con questa bella botta di ottimismo, andiamo ad ascoltare un altro pezzo, poi giuro, veramente, c'ho un'ultima domanda più leggera, veramente, okay. lo giuro, mi dispiace perché poi Leonardo è una persona molto simpatica, in realtà,
1: però
0: molto ironica.
1: Di cose...
0: Però ecco, non, oggi proprio non ci sono riuscita a far uscire il tuo lato ironico.
1: Ma se mi chiedi di Epstein e di stragisti, cioè...
0: Niente, prossima volta ti invito a parlare, non lo so, di calcio.
1: Non mi piace.
0: Non ti piace il calcio?
1: Basket,
0: niente.
1: Dai basket.
0: Di basket, perché tifi il basket?
1: Adesso gli Spurs.
0: Ah,
1: ma
0: okay.
1: Solo perché c'è Wembanyama.
0: Ok, a me piacciono i Golden State Warriors. Okay. Ma va bene così, adesso ascoltiamo Words to Run di Bus Driver, Milo e Anderson .Paak del 2015 e poi torniamo per un'ultima domanda, giuro, più interessante, simpatichella, gioiosa, non lo so.

0: Ed ecco, io su questo chill finale del pezzo entro perché, come ho promesso, sto per rivolgere a Leonardo Bianchi, giornalista, scrittore, esperto di teoria del complotto e di estremismi di destra, una domanda più leggera rispetto a tutte quelle che gli ho fatto finora. Perché, scherzo a parte, in realtà una cosa che io trovo molto interessante del tuo percorso giornalistico è che tu con grande nonchalance passi, diciamo, da un formato all'altro, insomma, che siano i podcast, i video, i newsletter, i video brevi, verticali, da TikTok, comunque sei sempre molto lucido e coerente, insomma, in quello che fai. E quindi, partendo, diciamo, da questo, diciamo, dalla multimedialità e dell'affrontare le sfide del digitale contemporaneo, che consiglio daresti a un ragazzo o una ragazza che vorrebbe intraprendere il tuo mestiere?
1: Questa sarebbe la domanda.
0: Un messaggio, un messaggio di speranza. Come si dice? Una cassetta degli attrezzi, una dritta. Dritta per Pischelli.
1: Io direi di specializzarsi su un tema, su uno o più temi, perché comunque adesso per la conformazione dell'ecosistema mediatico che adesso è impossibile stare dietro a tutto e le persone neanche ricercano quello, perché comunque esistono strutture molto più grandi preposte a raccontare, a dare le notizie, le breaking news, eccetera, eccetera. Quello che secondo me adesso è interessante fare è dare contesti, cioè spiegare le cose, dare contesti, aiutare le persone a capire la complessità del mondo, e quindi c'è bisogno di persone autorevoli e specializzate e che abbiano studiato le materie. Questa è la cosa fondamentale. Di solito io metto la mano nella fondina quando vedo persone che saltano da un tema all'altro alla ricerca spasmodica di inserirsi nei trend dell'algoritmo. Mm-hmm. E quindi secondo me questo, al di là del fatto che comunque il settore economico in sé non è esattamente di più floridi, sì, specialmente sì, in Italia, ma comunque perché è un settore che è investito da tutti i trend del lavoro, i macro trend del lavoro in tutto il mondo, ed è investito con particolare virulenza anche. Però se penso che sia un momento molto interessante, anche entusiasmante sotto diversi punti di vista, proprio perché ci sono tanti formati attraverso cui esprimersi, che non c'erano. Ad esempio, quando ho iniziato, i podcast non c'erano, cioè io ho iniziato nell'epoca dei blog, che già erano un salto quantico rispetto al giornalismo di carta. Sì, ecco. Sì. E quindi poi anche devo dire che devo omaggiare Vice, il Fu Vice, perché comunque
0: Rest in peace.
1: Mi ha sempre permesso di... Cioè, c'era sempre la dimensione della sperimentazione che mi ha portato ad essere molto più elastico anche nell'approccio alla metodologia giornalistica, diciamo. Quindi secondo me è un momento interessante per sperimentare, per buttarsi anche, e ci sono tanti strumenti con cui farlo, e soprattutto c'è bisogno, le persone, al di là del declino della carta stampata, che è anche abbastanza fisiologico, le persone hanno bisogno di un'informazione di qualità e soprattutto hanno bisogno di potersi fidare delle persone, le persone vogliono affidarsi. Mm-hmm.
0: Quindi il consiglio è un po' quello che darebbero i nostri nonni, cioè studiate,
1: anche sì,
0: studiate a mamma, studiate, che è importante. Va bene, Leonardo, io ti ringrazio tantissimo, veramente ti sei prestato a una puntata che ha avuto il peso specifico del piombo.
1: Ma questa è la mia giornata tipo neanche, cioè sono i primi 20 minuti, ecco, quando mi alzo.
0: Quindi perfetto, allora mi sento più di ringraziare chi è rimasto all'ascolto, i temerari e le temerarie che sono rimasti con noi fino adesso. Io vi lascio, sempre perché oggi per qualche ragione ho creato una scaletta per contrasto, tutti i pezzi un po' presi a bene, e quindi vi lascio un pezzo allegrissimo.
1: Ci sta.
0: Che si chiama No Fear, di un producer britannico, Inflow, che tra l'altro è parte dei Salt, molto fighi. Quindi ascoltiamo questo pezzo. Saluto Leonardo, vi invito a seguire il suo lavoro, a leggere i suoi libri, a scrivervi la sua newsletter, ascoltare il podcast per internazionale. E qualcos'altro da segnalare?
1: No, basta.
0: E va bene, noi ci sentiamo domani alle 18:30, sarò sola soletta con un sacco di musica, vi auguro una buona serata e vi ringrazio per averci ascoltato finora.
1: E grazie a voi.

No name radio.

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

Misericordia, non ricordo più come provarla. Uno sveglio non ha gli occhi aperti per forza. Uno sveglio non parla. Se dovessimo fare gli onesti, potrei smettere di gareggiare. Io sono la penna che vorresti, ma che non sapresti come maneggiare. Sensi di colpa, ormai faccio fatica a contarli. Come gli occhi e le dita che mi hanno puntato. Come i soldi che ho perso negli anni. Dato te che sai accontentarti, voglio tutto, non quello che viene. Ho sentito che al mondo per ogni leone riservano almeno due iene. Spesso mi chiedo come ci si sente dentro ad una stupida lobby. So che ti specchi e ci arrivi da te che sei solo, come Bobby. Vengo da dove sti giorni col tempo ci sembrano ancora più vuoti. Col cielo grigio per sempre, così sono abbinati sti topi. Io dagli errori ho imparato a mie spese, forzato di pagare il prezzo. Se no finivo dietro ad un bancone in un risto per lavare il cesso. Se questa vita è puttana la fotto come fosse schiava del sesso. Mi ripetevo non salverai il mondo però almeno salva te stesso. Giuro mi spiace, ti farà più male dell'antrace. Quando scopri che chi ti dà corda fa circonvenzione di incapace. Musica pacco ma ottimo il marketing, ottimi gadget. Qua ci mettono contro per farci un dispetto e ci fanno un favore, ci alzano il budget. Vesto Rick Owens, specie quando è una giornata nera. Così ti fa capire l'umore, che alle volte è come un anatema. Tu chiamami Zala, chiamami Jay, senza problema. Sarò sempre un figlio di puttana, però non ho più serpi alla schiena.

e poi ho visto gli occhi tuoi entrare dentro i miei, anche se tu non vuoi, colpisci e te ne vai.

guardi mai la luna nel deserto, o pensi a sopravvivere di notte fuori al freddo. Io che con gli anni non mi sento più lo stesso, ora che la mia casa è grande, se sto solo il vuoto è immenso. Hai visto solo un'altra faccia e pensi sia cambiato, eppure la stessa medaglia avevi stesso status. Le volte che ho perso che ho ricominciato, per ogni passo falso ho fatto un sasso nello zaino. Questa festa fa schifo, ho perso il sorriso, fuochi d'artificio. Vorrei essere lì, senza l'equilibrio, a un passo da te.

Radio.

Yeah. 908. LA time. Back in the lab and shit.

Gli ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto.

capire è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. E alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

Addosso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

Stavo pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le puttane, le gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia.

contenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

vita da settembre e nascondere i casini tra la gente. Come me, come me.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza, come ora sale l'ansia.

0: due gambe su Bellucci. Oggi contro dei Milano, 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia con i tizi per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro dei Milano, 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big Frrr. Sento sì che si vede.

Diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto fogando, qua servirebbe un canotto.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate, il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

Ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro. Mi nascondo sotto l'albero più grande che ci sia.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senso.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Non hai ragioni, back in peace, il tempo non ragiona, back in peace, no. Nella città con i palazzoni, quando più avvicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni, per quanto sei solo fai in culo all'umore. Quando c'è il tuo cuore siete soli soli, rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non m'è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me non c'è.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena, oggi è l'ultimo giorno della settimana, come immagino ben sappiate, e oggi ho il grande piacere di avere qui un ospite a sorpresa che ve l'ho mezzo spoilerato ieri, però secondo me non avete indovinato, che è Mininni.
1: In arte Maninni.
0: Mininni, cognome, Alessio Mininni.
1: Hai cambiato col mio cognome, no, mi hai ricordato le professoresse a scuola.
0: Oggi perché ti ho googlato, cioè, scusate, racconto anche a voi perché vi sto escludendo. Praticamente stavo raccontando ad Alessio, che chiamerò Alessio nel corso di questa conversazione, che oggi mi sono sbagliata e stavo cercando di ascoltare il suo nuovo EP su una nota piattaforma di streaming, che non so se posso nominare, ma forse sì, e appunto ho scritto Mininni e quindi per questo mi faceva ridere, e continuava a uscirmi Minnie Riperton, che è una bravissima artista soul, e per qualche ragione, non so, forse è destino che oggi tutti noi ascoltiamo prima il tuo EP e poi Minnie Riperton. Comunque, grazie di essere qui in questa giornata che immagino essere un po' frizzantina per te, perché esce oggi il tuo EP con 5 nuove canzoni che si intitola 1997.
1: Sì.
0: Ti avevamo lasciato nel 2024 con la partecipazione a Sanremo, il tuo disco con Spettacolare, e qua ti faccio una domanda alla Stefano Rapone. Come stai? Com'è tornare dopo un po' di tempo?
1: È figo, sono contento, è bello tornare soprattutto con un qualcosa che non ce la facevi più, cioè non vedevi l'ora di tirar fuori, che hai tenuto stretto per tanto tempo, però poi a un certo punto vanno tirate fuori.
0: Ma infatti su questo, insomma, io un po' ascoltando i pezzi, un po' leggendo anche quanto hai già raccontato su questo disco, mi sembra sia un lavoro con un approccio diverso, anche sì, più elettrico, meno pop.
1: Sì.
0: Rispetto ai precedenti, e come mai secondo te c'è un nesso banalmente anche con la crescita anagrafica, oppure semplicemente una tua fase musicale diversa?
1: No, non è una mia fase musicale diversa. La mia fase musicale diversa era quella antecedente, cioè nel senso quella diciamo durante Sanremo, col disco di Sanremo. Quando ho notato questo mio cambiamento nei confronti di quello che ne so, banalmente facevo da ragazzino con la mia band, mi sono reso conto che avevo praticamente quasi perso la mia identità, avevo perso quello che era il motivo per il quale avevo scelto di fare musica dal giorno zero, che erano i suoni delle chitarre, che era il suono della band, era il sudare in sala prove con i propri amici. E quando ho scoperto questa cosa, quando ho notato questa cosa, ho deciso di prendermi una pausa e provare a ritornare a quello che ero prima, insomma.
0: Dai, allora ascoltiamoti, così che anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sappiano di che stiamo parlando, e poi torniamo, che c'è un sacco di domande da farti sul rock and roll degli anni 90.
1: Yes.
0: Quindi ascoltiamo adesso Ciao di Maninni. Prima stava scherzando, vi sbagliate. Maninni, no? Maninni.

0: Ma Ninni con Adesso Ciao dal nuovo EP 1997, ma Ninni che è in questa stanza qui con me e giuro non è sì. un'allucinazione, è davvero...
1: Non è un'apparizione.
0: E, allora, andando un pochino a, a chiederti qualcosina su questa nuova uscita proprio appena sfornata, volevo dirti una cosa che mi aveva molto colpito andando a leggere il comunicato stampa che accompagna appunto l'uscita del disco, perché si apre con una lista di cose che mi ha proprio riscaldato il cuore mentre leggevo. Questa lista è l'Evans, il lettore MP3, il calcio giocato per strada, Bari e la sua provincia e il Britpop. Sono cinque cose che mi piacciono tantissimo.
1: Meno male.
0: Quindi raccontaci un pochino come si sono trasformate poi nello scheletro di questo nuovo lavoro.
1: Perché questo nuovo lavoro chiaramente fa riferimento a tutte le cose che mi hanno influenzato e che mi hanno... tutte le cose che hanno accompagnato, diciamo, la mia crescita, no? Da quando ero ragazzino, da quando ero per strada a giocare con i miei amici a calcio e ai lettori MP3 con i quali si faceva gara con gli amici per vedere chi aveva, magari aveva le canzoni migliori, chi aveva più canzoni, chi aveva più giga,
0: giga
1: sul lettore MP3 ed era veramente una sfida. Quale c'hai tu? Cioè, questa roba qua mi ha riportato un po' indietro nel tempo, le Vans, ma anche in realtà i pantaloni skinny, cioè, se ci fai caso. Quindi Green Day, tutto quel periodo lì, e chiaramente il Britpop, che credo sia il genere che più mi ha influenzato, perché è esattamente il genere che sta a cavallo tra il rock e il pop, principalmente se prendiamo gli Oasis. È una band che suona rock, però sono canzoni pop, sono inni generazionali.
0: La domanda d'obbligo che io ti faccio è: anche tu sei andato a vederli al tour?
1: Assolutamente sì.
0: Che giorno e in quale città?
1: Il 26 luglio al Wembley, a Londra.
0: Ok, io il 3 agosto sono andata, loro il 2, che io so qua in questa,
1: 3 agosto,
0: questa
1: dove?
0: Stanza
1: dove
0: a Wembley,
1: era?
0: A Wembley.
1: Okay.
0: Sì, no, quindi è la domanda, proprio il test del vero fan degli Oasis, e devo dire in questa trasmissione sono venuti altri fan degli Oasis, tra cui Valerio Lundini, più grande fan degli Oasis che esista in questo paese.
1: Vedevo le sue storie.
0: Sì, quindi insomma devo dire che c'è un certo lobbismo da parte, non so, degli Oasis in questa trasmissione. No, però appunto la cosa che dici degli inni generazionali io l'ho proprio notata quando stavo lì, mi sono quasi commossa letteralmente.
1: Quasi, io stavo piangendo come un bambino, cioè quasi.
0: E volevo fare un po' la dura, mi sono quasi commossa, che avevo fatto amicizia io e le mie amiche con questo signore inglese tipo sessantenne, mod, coi basettoni,
1: bellissimo,
0: che stava lì con la moglie,
1: bellissimo,
0: che a un certo punto si sono messi a piangere, a cantare a squarciagola, e continuava a dire con un fortissimo accento di non so quale città dell'entroterra inglese: sono 30 anni che aspetto questo momento, è bellissimo, tutti noi abbracciati.
1: È stato incredibile, anche io mi sono ritrovato quel giorno, vabbè c'era un po' di... insomma, gli Oasis detengono il record di birre vendute durante...
0: Okay, io alcune erano mie.
1: Alcune erano mie, okay. E anche grazie a me si hanno fatto il record. E mi sono ritrovato abbracciato ad un sacco di inglesi, ci cantavamo proprio in faccia i pezzi.
0: Sì.
1: Ed è stato bellissimo perché non è soltanto un concerto, è un'esperienza, è un rito.
0: Sì, è un tribale, rito. È vero.
1: Sì. Poi vabbè c'era Richard Ashcroft che apriva il concerto.
0: Ma infatti, cioè, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Di che parliamo? Tra poco torniamo a fare apologia del Britpop per altre questioni da sollevare, ma intanto ascoltiamo un'altra nuova uscita della giornata, perché come ormai sapete voi fan e ascoltatori di Wunderkammer, ogni venerdì vi facciamo sentire 10 nuovi pezzi usciti la mattina. Quello di Alessio era appunto uscito stamattina, fresco come il suo EP, e adesso andiamo a sentire Ok di Madame, altro grande pezzone du jour.

0: sette.
1: Rieccoci su Wunderkammer, scusate il ritardo di pochi secondi, ma qua, come potete immaginare, anche nelle pause si chiacchiera e si stava ricordando appunto questa esperienza catartica, religiosa, sì, tribale, sciamanica del concerto degli Oasis a Wembley. E appunto una cosa che ho notato, perché stavamo un pochino confrontandoci sulle differenze tra pubblico italiano e pubblico inglese, che una roba che mi ha colpito tantissimo è che pochissime persone stavano facendo i video col telefono. Io mi guardavo intorno e tutti erano così, esatto, presi, con una concentrazione quasi religiosa. L'hai notato anche tu questa,
2: sì,
1: roba?
2: Sì, l'ho notato anch'io. Allora, qui diciamo ho una doppia anima, nel senso che c'è una parte di me che dice, però vedi, il pubblico inglese, come ci stavamo dicendo anche prima nel fuori onda, cioè il pubblico inglese vive i concerti in tutt'altra maniera, no? Perché sono più calorosi, vogliono stare insieme, invece magari il pubblico italiano è un po' più per le proprie, a fare il video. Però un'altra parte di me mi fa dire, sono i Gallagher che ti permettono di non prendere il cellulare e restare con gli occhi incollati su di loro. Quindi molte volte sento, tante volte diciamo, la polemica del fatto che il pubblico utilizza sempre il cellulare. Sì, prova tu artista a fargli togliere il cellulare di mano e a coinvolgerlo, non dicendo via i cellulari, devi essere tu magnetico come lo sono i Gallagher. Cioè,
1: beh,
2: perché per me i Gallagher hanno quel potere là, hanno quel potere di magnetismo che tu non riesci a fare a meno di guardarli saltare e fare macello. Cioè, come fai a stare fermo?
1: No, vabbè, ma poi soprattutto io ho vissuto questo concerto con la consapevolezza che chissà quando li rivediamo questi, perché basta che bisticciano.
2: Secondo me vengono in Italia, dai, okay, ti prego, okay. No, non posso. Non
1: rilitigano, dici?
2: No, ormai sono fatti vecchi, cioè nel senso...
1: non gli va più.
2: No, non ce la fanno, basta litigare, dai. E poi c'hanno troppo... c'hanno troppo da dividere poi.
1: Esatto, dici che anche per ragioni economiche,
2: sì,
1: dei contratti,
2: sì,
1: forse non possono più. No, e tra l'altro scusami, un'altra roba che volevo citare del tuo nuovo EP, che mi ha fatto riflettere positivamente, che queste sonorità comunque super Britpop nascono dal fatto che il tuo produttore Matteo Cantaluppi ti ha chiesto la playlist della musica che,
2: sì,
1: ascoltavi tu di solito,
2: sì,
1: e tu ovviamente li hai condiviso, gli Oasis, i Blur, i Cooks, i Verve, gli Strokes, tutto quel,
2: sì,
1: mondo lì, ed effettivamente è interessante, perché questa per me, come poi raccontavamo anche mi sembra nella puntata con Maria Cafagna su l'Indie Sleaze, è la cosiddetta comfort music,
2: sì,
1: che è qualsiasi cosa accada in qualsiasi fase della mia vita, qualunque sia il mio umore, la mia età, il mio lavoro in quel momento, questa musica qui mi dà un abbraccino, una carezza sulla testa e mi dice noi siamo qua.
2: Esatto, ti fa sentire, cioè è una musica, soprattutto quella degli Oasis appunto, che riesce a cambiarti l'umore in base a quello che stai cercando in quel momento. Cioè il pezzo è lo stesso,
1: mm-hmm,
2: però riesce a darti carica quando hai bisogno di carica, ti fa emozionare quando hai bisogno di emozionarti, ti fa cantare quando hai voglia di cantare.
1: Sì, sì,
2: e
1: sì.
2: Riesce a crearti, diciamo, tutta questa serie di emozioni. Ed è quello, secondo me, il potere di queste grandi band, di questi grandi artisti.
1: Sì, sì, sì, no, assolutamente. No, aspetta, prima di farti un'altra domanda. No, te la faccio dopo. Voglio lasciare così questo cliffhanger, perché poi mi interessava anche farti le domande un po' più tecniche sulla composizione,
2: sì,
1: perché insomma tu sei anche produttore, poi Sarafine, bellissimo titolo, devo dire. Forse
2: posso dire, complimenti Sarafine. È veramente bello, lo sto leggendo adesso.
1: Mio titolo preferito del giorno, vuoi lanciarlo tu?
2: Sì,
1: vai.
2: Volentieri. Potevamo fare schifo insieme.
1: Gran
2: di Sarafine.
1: Titolo, gran titolo.
3: Potevamo fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme.

0: Rieccoci su Wunderkammer. Sono Giada Arena, sono con Maninni, sono su No Name Radio e adesso mi fermo un attimo dal parlare gli Oasis, li riprendiamo tra poco
1: Sì.
0: perché sennò qua non ne usciamo oggi. Devo uscire da questa impasse. No, perché in realtà è una domanda più seria proprio sulla tua carriera che ti volevo fare, che è un qualcosa che mi ha colpito molto. Andando a leggere la tua biografia, è il rapporto che hai con la partecipazione che insomma, hai avuto nel 2016 ad Amici. Il modo in cui ne parli mi è sembrato veramente di una sincerità che rare volte insomma, si trova andando poi a leggere le testimonianze di chi affronta quel tipo di percorso televisivo in un'età insomma,
1: Certo.
0: molto giovanile. E tu hai raccontato che tu avevi 18 anni e non eri abbastanza consapevole
1: Zero.
0: per affrontare questo percorso e la cosa che mi ha colpito è che hai raccontato che ti sei ritrovato da concorrente di un programma televisivo popolare a Fattorino della Pizzeria per pagare i viaggi in direzione Milano e infatti poi hai esordito, diciamo, in maniera ufficiale un anno dopo, nel 2017. E
1: Sì.
0: quindi questo tipo di percorso, anche accidentato sotto certi aspetti, perché immagino psicologicamente non sia stato
1: Non è
0: semplice.
1: stato sicuramente facile, è stato un bello scossone perché comunque a 18 anni tu entri praticamente all'interno di un programma televisivo esposto in una maniera incredibile e quindi hai, diciamo, praticamente un'esposizione mediatica pazzesca, quindi esci da là con un sacco di follower, e ti riconoscono per strada, e hai 18 anni, non sei pronto per tutto questo. E credi che magari questa cosa qui potesse essere la ricetta della Coca-Cola, no? La ricetta del successo, e poi in realtà finisce tutto. Dopo un anno finisce tutto. E in realtà nel 2017 è uscito un brano, però poi ci sono stati degli anni completamente di silenzio e di fermo perché l'esposizione mediatica, almeno nel mio caso, è durata soltanto un anno, no? Perché poi chiaramente se non lavori bene, se non coltivi quella fetta là, non succede nulla, e quindi mi sono ritrovato praticamente a dovermi rimboccare le maniche con i piedi ben saldi a terra e ricominciare a lavorare come, diciamo, come se non avessi mai fatto nulla, come se non fossi una persona leggermente conosciuta, no?
0: Questo ti ha reso un artista migliore, secondo te? O anche non solo un artista, una persona migliore, cioè ti ha fatto maturare, insomma, perché è veramente un'esperienza
1: Più, sì,
0: interessante.
1: no, esatto, non mi reputo un artista migliore rispetto a quello di prima. Mi ha dato tanta consapevolezza, nel senso che quando sali così in alto, e poi, perché comunque quel programma lì è tanto seguito, quindi quando sali così tanto in alto, poi è un attimo che ti schianti, no? E quindi un attimo che cadi giù. Quando poi ricominci un percorso come quello che mi è successo dopo ho fatto Sanremo, ho fatto diverse cose a distanza di anni, non hai paura di cadere perché sai come si sta giù. Io so
0: Certo.
1: come si sta lì giù e quindi lo so affrontare e non ho paura di non, come ti posso dire, di non raggiungere degli obiettivi e di non raggiungere dei grandi numeri perché so com'è stare lì giù e ne sono consapevole. E non ho paura né della salita né della discesa. Lo faccio con naturalezza, ecco.
0: È meraviglioso sentirti così zen, devo dire, ripenserò a questa. No, veramente è molto, molto bello e significativo perché io penso appunto che il mestiere artistico, come quello creativo, insomma, che ha a che fare con l'esposizione di sé in un certo senso, richiede di mettere tanto in gioco e quindi farsi anche un po' le spalle larghe dopo le cadute, veramente
1: Certo.
0: sicuramente aiuta tanto anche
1: Le
0: poi
1: mazzate le
0: mantenere.
1: prendi sempre nella vita,
0: Ecco.
1: le mazzate servono sempre.
0: Non volevo dirla così brutalmente, però secondo me aiuta chi fa
1: Sì.
0: arte, chi fa un mestiere creativo. E a proposito di mazzate, così, una mazzata musicale, no? Un pezzo molto interessante che è uscito oggi e andiamo ad ascoltare insieme prima di tornare a chiacchierare con Maninni. Questo pezzo si intitola Dissacrante ed è di Umarell.

0: Dissacrante Dumarel, un pezzone che secondo me lancia qualche frecciatina all'industria discografica. L'abbiamo ascoltato qui insieme a Maninni, fresco fresco della sua nuova uscita 1997.
1: Sì.
0: Stavamo un po' andando a scavare nelle sue ispirazioni musicali e nel suo percorso finora, e appunto tornando a parlare della gavetta, che è una cosa che a me piace tanto quando mi imbattono gli artisti che l'hanno fatta, me ne accorgo per mille ragioni. E appunto tu hai fatto tantissimi live, per esempio hai partecipato al concerto nel 1° maggio del 2023,
1: Sì.
0: hai aperto per i The Colors, hai suonato all'estero, stai per iniziare, no, non stai per iniziare, tra un po' inizia un tour nei
1: Ma in
0: club.
1: realtà tra pochissimo, tra due settimane, il
0: Ok,
1: 17 aprile,
0: mo.
1: mo, sì, mo.
0: Ok, non volevo metterti l'ansia, dico, stai per iniziare tra
1: No, no.
0: pochi, dopo Pasqua.
1: Sì, dopo Pasqua, sì.
0: E appunto, visto che abbiamo tanto parlato del famoso live degli Oasis, tu che rapporto hai con il live? Cioè, per te che ami molto la musica suonata, diciamo, è la dimensione in cui ti senti più a tuo agio oppure per qualche ragione magari ti fa sentire più a nudo? Insomma, quanto ti piace suonare dal vivo?
1: Cioè, per me il live è il principale motivo per il quale ho deciso di fare musica nella vita.
0: Ok.
1: Non per altro, perché prima non neanche scrivevo in realtà tantissimo tempo fa, cioè quando ho incominciato a fare musica. E quindi ho scelto la musica perché mi piaceva suonare la chitarra, mi piaceva il palco, mi piaceva stare davanti al pubblico, mi piaceva quel tipo di emozione, di adrenalina. E poi ho cominciato a scrivere, però il motivo principale resta, oltre a quello chiaramente di comunicare con le proprie canzoni, comunicare un'emozione, lanciare un messaggio, cercare un rapporto con il pubblico, per me la prima cosa principale è proprio il live, cioè io ho bisogno di suonare, scrivo e quando registro i brani, quando produco i brani, principalmente li penso live, cioè
0: Ah,
1: non
0: ok.
1: riesco a switchare quella roba lì, non ce la faccio proprio.
0: E c'è un concerto, una performance, un contesto a cui insomma sei particolarmente legato? C'è un momento in cui magari ti sei emozionato anche tu a suonare su un determinato palco, magari perché il pubblico era particolarmente affezionato o insomma.
1: Le volte in cui mi sono emozionato di più non sono quelle dove sono salito sui grandi palchi, ma sono quelle in cui suonavo con la mia band nei piccoli locali, mentre la gente mangiava la pizza, cioè, capito? Quei momenti là sono i momenti che mi hanno colpito di più. È lì che nasce proprio Alessio. La gavetta parte da quello, parte dal dover per forza intrattenere un pubblico, magari 20 persone, e tu sei là che devi suonare, devi andare avanti, ci devi provare a fare le cover, cioè, quei momenti là erano incredibili perché poi vivi una connessione con i tuoi musicisti incredibile e sono ricordi che negli anni ti restano attaccati proprio in maniera viscerale.
0: E poi immagino aiuti anche molto di più a sviluppare un'empatia nei confronti del pubblico, a capire che cosa fa un pochino più battere i cuori. Ne stavo parlando proprio ieri, vabbè, adesso non dirò in che contesto, però mi è capitato di vedere una performance di recente in cui la persona che era sul palco, secondo me, non aveva molta empatia nei confronti del pubblico e non si stava tanto rendendo conto un po' di dove andava il loro umore. E questa cosa qui, secondo me, è un mix, un po' di esperienza, ma anche forse di carattere. Forse bisogna essere degli empatici nella vita. Non lo so.
1: Sì, sicuramente bisogna essere degli empatici. Se vuoi fare questo lavoro, devi esserlo perché il pubblico è la cosa più importante, okay, per il tuo percorso, perché è il pubblico che decide. Mi sono imbattuto in una discussione che c'è stata. Ho letto più che altro su diversi articoli, in una discussione che c'è stata tra Gigi D'Alessio e la Pettinelli. E sul fatto che c'è chi i dischi li mette, quindi appunto le radio, e lui diceva: No, noi i dischi li facciamo noi, voi li mettete, ma noi li facciamo, no? Quindi i successi li creiamo noi, non li create voi che li. In realtà, io non sono d'accordo con nessuno dei due. Io penso che i successi li crei il pubblico, perché è il pubblico quello che decide alla fine della fiera cosa ascoltare e quanto valore darti. Tu ci puoi provare fino alla fine, ma se il pubblico decide di non ascoltarti, resterai un cantante che fa le canzoni per sé. Quindi il pubblico è fondamentale, quindi essere empatici è importantissimo. Poi, tornando al discorso, diciamo, di non riuscire a comprendere quando il pubblico ha bisogno di altro, non riuscire a capire il tuo pubblico mentre stai suonando, mentre stai facendo un concerto, secondo me alla base di tutto c'è la mancanza della gavetta, perché oggi si fa la gara subito a dover annunciare il sold out in uno stadio.
0: Certo, sì.
1: E
0: sì.
1: Questo è per me è un problema. Perché non fanno altro che fare la gara, no? A chi, passatemi il tema,
0: a chi ce l'ha più grosso,
1: lo stadio. E fanno la gara, però magari non è il momento giusto per la propria carriera, perché devono ancora lavorare, devono ancora fare la gavetta, devono partire da situazioni più piccole, e tutto questo solo perché devono poi sbandierare sui social il raggiungimento di un obiettivo, un traguardo, una certificazione, un disco d'oro. Basta.
0: Sì.
1: Basta, ha rotto il cazzo sta roba. Basta.
0: Facciamo un appello, vi prego, sì, più club, basta. Meno stadi. Lo diciamo,
1: no, basta,
0: guardando
1: basta
0: in camera.
1: Basta sbandierare basta. Numeri e traguardi, piuttosto suonate.
0: Sì.
1: Suonate, dimmi di che parla il tuo pezzo, dimmi di che parla il tuo disco. Non mi stare lì a sbandierare i numeri e quanti like c'hai sui social, abbiamo fatto 1 milione di visualizzazioni. Cioè.
0: Sì, sì, sì, ma anche perché qua chiudo questa piccola parentesi prima di annunciare il prossimo pezzo, che stavo leggendo un articolo interessantissimo che è uscito sul New Yorker, quindi fior fior di giornalisti, che analizzavano il fatto che adesso è cool, diciamo, non avere follower, cioè se hai pochi follower, il profilo chiuso, posti poco, sei cool, secondo gli standard soprattutto della generazione Z, quindi... Amici senza follower, siete cool.
1: Siamo arrivati al punto dove praticamente per essere diversi devi fare totalmente sempre l'opposto di quello che...
0: Metti il profilo privato, Alex, sbrigati adesso.
1: Veramente. Ma posso dire una roba? Ma chi se ne frega di quanti follower c'ha uno? Cioè,
0: ma basta, sono pixel.
1: Cioè, ripeto, questa è la mia personalissima opinione. Quando ascolto un artista, l'ultima cosa che mi interessa è vedere quanta gente lo ascolta.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché non... Se quella roba piace a me, mi interessa, a me l'ascolto, non ho bisogno di vedere quanti numeri c'ha dietro.
0: Adesso ti interrompo solo per sentire un altro pezzo del giorno e poi torniamo a chiacchierare su tutto lo scibile umano come già stiamo facendo. Questo pezzo si intitola "Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore". Io non sono d'accordo con questo titolo, ma non siamo qui per fare l'analisi dei titoli. La scritta e la canta Nicolò Filippucci, che abbiamo conosciuto a Sanremo Giovani quest'anno, e l'ascoltiamo e poi torniamo qui con Maninni.

0: Grazie.
1: E questo era Nicolò Filippucci, ma questo è anche Wunderkammer e io sono anche Giada Arena e sono sempre con Maninni. E adesso volevo in realtà farti una domanda su quello che per me è proprio l'elefante nella stanza nella nostra conversazione.
2: Sì.
1: Cioè Bari e la sua provincia. Perché tu sei originario di Bitetto, provincia di Bari.
2: Allora, ti fermo subito.
1: Vai. Che qua è importante, ogni paese...
2: Sta fake news che gira...
1: Come fake news?
2: Sì, ma gira da anni.
1: Ma c'è scritto
2: ma io voglio io voglio conoscere la persona che ha pubblicato la prima volta sta
1: no,
2: roba.
1: No, mi sento male.
2: Lo so, no, ma non è colpa tua.
1: No,
2: cioè,
1: ma io mi sento...
2: Veramente, cioè, ovunque, su tutti... nasce a Bitetto. Io ho vissuto...
1: Di dove sei?
2: Ho vissuto 3 anni a Bitetto, 4 anni. In realtà.
1: Dove sei nato?
2: A Bari.
1: A Bari.
2: Sì.
1: Ok, ok, ok. Un attimo, abbiamo avuto il peggio di posto ci fuori Lecce. Qua diventava un conflitto di campanilismo che veramente mi devo andare a sotterrare. Quindi tu hai vissuto a Bitetto.
2: Ho vissuto a Bitetto nel periodo delle scuole medie.
1: Però tu vivi adesso
2: a Bari.
1: Sì. Ok.
2: Per nasco a Bari, vivo a Bari, trasferito un paio d'anni e poi...
1: E qua questa cosa ha completamente rivestito la tua biografia.
2: Sì,
1: Bitetto,
2: qualche...
1: basta. E appunto volevo farti una domanda su questa cosa perché come ti accennavo prima che iniziassimo questa puntata sono molto legata e affezionata a Bari, la sua provincia, perché uno dei miei migliori amici è di Noci e quindi per proprietà transitiva molti miei amici sono di Alberobello, Conversano,
2: certo,
1: Martera, Fracca, eccetera,
2: certo.
1: E soprattutto di fatto la famiglia di questo mio amico che è un po' la mia seconda famiglia, quindi è solidamente radicata lì ed è una terra a cui sono affezionatissima e trovo molto bello e molto anche significativo che tu hai scelto di restare lì, hai aperto un hub creativo diciamo per artisti, supporti come produttore dei giovani artisti sul territorio e quindi volevo chiederti un po' cosa ti ha portato a questa decisione qui di andare poi anche a restituire a una terra dalla quale di solito le persone partono e invece tu ci sei rimasto.
2: Allora, io credo che quando decidi di fare questo lavoro, quando cominci a fare questo lavoro, è facile. La prima cosa che ti viene in mente è adesso mi trasferisco a Milano, dove appunto c'è tutta la discografia, c'è la stampa, c'è la musica lì, no? E cosa che a Bari magari non c'è, non esiste. E, invece io credo che andare in una grande città come quella di Milano, dove la musica è contaminata, è tanto contaminata oggi soprattutto, dove abbiamo una valangata quantità di produttori, autori che ogni giorno fanno session, ogni giorno scrivono una canzone, voglio capire come cazzo fanno a scrivere una canzone ogni giorno e io non ce la faccio.
1: Non ce la faccio
2: e io stando a Bari non soffro questa contaminazione. Io stando a Bari non sono completamente distaccato da tutto questo, da questa tossicità, ok? Viviamo una nostra realtà, viviamo la musica in un'altra maniera, come tutte le città che sono lontane da dove c'è l'industria principalmente, un po' come il contadino che vive in un paesino,
1: sì,
2: è lontano dai riflettori, è lontano da tutto quello che succede in città. Idem per questo caso qui, quindi ho deciso di rimanere a Bari, aprire questo hub, questo studio insieme ad altri ragazzi dove c'è un altro studio di registrazione, c'è un limbo dove poter scattare foto eccetera eccetera e mi occupo della produzione di altri ragazzi, della direzione artistica ed è una roba che in realtà amo fare. Una parte di me ama stare dietro le quinte, quindi curare tutte queste cose qua, fare il produttore, ma soprattutto dare supporto ad artisti che magari nascono a Bari o nascono in Puglia, quindi in una realtà dove la musica non c'è, no? Non ci sono delle risorse, hanno bisogno di una guida sostanzialmente ed era quello che avrei voluto trovare io a 18 anni a Bari. Siccome oggi i tempi sono cambiati, la musica va avanti, la tecnologia è cambiata, quindi tutto il mondo va avanti, non ha più senso pensare che per fare musica devi trasferirti, quindi bisognerebbe iniziare

0: artisti e artiste pugliesi, in particolare baresi. Cercate Alessio, cercate il suo studio, fate cose insieme,
1: Se
0: restate.
1: vi va,
0: Se vi
1: se
0: va,
1: non vi
0: no,
1: va,
0: no,
1: se
0: però.
1: non vi va.
0: Se non vi va, andate a Milano, però poi se vi intristite non venite a lamentarvi qui. No, perché lo dico che ho vissuto 7 anni a Milano e ne parlo veramente come se avessi fatto il militare. Ed è un po' così che me la sono vista, una città che mi ha dato tanto, ma
1: E poi è una città,
0: percepisco.
1: è una bella città, eh. Cioè, non è un attacco a
0: No,
1: Milano.
0: no, no, è la vibe, diciamo, della
1: Sì.
0: città. C'è un livello di competizione molto alta che spesso ti va proprio a distogliere creativamente da quello che tu devi fare,
1: Certo.
0: dal tuo sguardo sul mondo, ti condiziona molto. Quindi non per forza bisogna andare. Io ho scelto di tornare. Io adesso vivo in provincia di Roma. Comunque, ma non faccio la
1: Belle le
0: musicista, quindi
1: province comunque.
0: bellissima, bellissima. Un
1: Bellissime le
0: saluto
1: province.
0: a Ciampino e a tutti i castelli romani. Quanto se magna bene. Ascoltiamo un altro pezzo del giorno che è Man of the Year del mio adorato Artifive. E poi torniamo qui con Maninni a parlare di musica, di Bari e secondo me tra poco anche di cucina.
1: Ah, wow.
0: Spoiler.

0: Siamo tornati per gli ultimi minuti di Wunderkammer con Maninni, mio ospite di oggi, che ho tartassato le domande su un sacco di temi, ma non le ho ancora finite, perché voi direte già basta, non ti sei stufata, mancano 10 minuti. No, io farò le mie domande fino all'ultimo secondo di questa trasmissione radiofonica, perché io ci tenevo molto a chiederti una roba su qualcosa che ho letto su di te, cioè, ecco, che tu sei un appassionato di cucina.
1: Sì.
0: E un buon cuoco. Quindi,
1: questo lo faccio dire agli altri che mangiano.
0: Tu sappi che io a 33 anni sto imparando a cucinare.
1: Ok.
0: Dopo una vita di inettitudine, piatti pronti, wuster crudi e altre cose agghiaccianti che non ti sto a dire, perché
1: perfetto,
0: sennò tu ti alzi e te ne vai, secondo me.
1: Tonno in scatola.
0: Guarda, tutto quello che puoi immaginare io l'ho fatto.
1: Ok.
0: E quindi a tal proposito volevo farti due domande. Allora, prima domanda: piatto più buono di tutti i tempi secondo te? Seconda domanda: un piatto che io posso imparare a cucinare in modo relativamente semplice che potrebbe darmi soddisfazione?
1: Allora, il piatto più buono secondo me, ma piatto quindi ti riferisci al primo piatto o banalmente posso dire la pizza?
0: Puoi dire la pizza, puoi,
1: allora,
0: dire la pizza.
1: Cibo, ma... Allora, facciamo così: il cibo più buono per me in assoluto è la pizza.
0: Ok.
1: Ok. Il piatto più buono può essere, sai che forse la lasagna.
0: Ah,
1: è una, okay, roba che io proprio mangio proprio volentieri, cioè se mi dicono c'è la lasagna la mangio, cioè,
0: quella rossa classica,
1: quella rossa, sì, okay, classica, sì, sì, sì, sì, con ragù, buonissima. Invece un piatto facile da cucinare
0: che io domani posso impararlo,
1: allora,
0: in un giorno,
1: prendi il guanciale,
0: ok,
1: non è la carbonara, perché quella cioè nel senso, io dire la ricetta della carbonara a Roma veramente, cioè, prendo tanti di quelli schiaffi dietro al collo, cioè,
0: un incidente diplomatico,
1: no,
0: si
1: non,
0: crea.
1: Non mi permetto. Allora, è un piatto semplice da cucinare. Allora, prendi lo scalogno,
0: ok,
1: guanciale,
0: ce l'ho,
1: pomodorino ciliegino,
0: c'ho anche quello,
1: e prendi un packero, magari o un packero o dei fusilli, ok. Prendi una padella e incominci a mettere un metà, anche metà, ma anche intero, in realtà dipende da quanti siete. Siete in due, mettilo intero. Trita lo scalogno, mm-hmm, filo d'olio, scalogno, fai soffriggere un po', appena vedi che lo scalogno si diventa un po'
0: frizza,
1: rossiccio, esatto,
0: sì,
1: diventa un po' dorato, ci butti dentro il guanciale,
0: mm-hmm,
1: ok, lo fai un po' brustolire, però non lo far seccare troppo,
0: ok,
1: poi diventa brutto.
0: Deve solo spurgare un po' di
1: lo grasso. Levi via, lo metti da parte, butti dentro i pomodorini, un po' di sale, una fogliolina di basilico, mm-hmm, chiudi, fai soffriggere i pomodorini, nel frattempo fai la pasta, 10 minuti, 11 minuti, dipende dai tempi di cottura. Finiti i pomodorini, finita la pasta, chiaramente aggiungici sempre un goccio d'acqua di cottura, perché l'amido della pasta è buono nel, mm-hmm, nel soffritto. Ci butti dentro la pasta nel soffritto con il guanciale, giri tutto, un po' di parmigiano, pepe, filo d'olio a crudo e vici te mangi.
0: La pasta alla Maninni. Grazie. No, perché ecco, tu
1: sembra complesso il progetto, ma dura
0: no,
1: un quarto
0: no,
1: d'ora.
0: Ma mi sorprende, perché appunto io, con la mia mentalità molto rigida da persona che non sa cucinare, pensavo che fosse un'eresia mettere il guanciale coi pomodorini.
1: Perché?
0: E che ne so, mi hanno tramandato questa convinzione che tipo il pomodorino è più da pasta fresca, pasta col tonno, il guanciale è più pasta. Invece no, possono anche stare
1: buono,
0: insieme.
1: Il pomodorino e pancetta.
0: È vero, perché non l'ho mai fatto?
1: Pomodorino e guanciale, pomodorino e salsiccia di Norcia.
0: È vero, perché sono stata troppo rigida nella mia vita,
1: ma è buono,
0: grazie.
1: È buono, ma la cucina è bella. La cucina è bella perché va sperimentata, cioè nel senso, poi non stiamo dicendo un'eresia, ma stiamo dicendo la carne col pesce.
0: No, beh, perché poi c'è gente pure anche
1: o
0: più...
1: il vino rosso sul pesce, magari
0: sì,
1: no.
0: Sì, sì. Beh, c'è mia cugina che saluto, che mette il parmigiano sulla pasta col tonno e ogni
1: no,
0: Natale
1: è buono, quello è buono.
0: Lei ogni
1: buono.
0: Natale crea scompiglio, però lei rivendica questa sua
1: scelta.
0: La
1: pizza, è come la pizza patatine Wüstel. Oh,
0: è buona.
1: È buona.
0: È buona. Vabbè, ascoltiamo una canzone pure
1: mo
0: io tantissimo. Allora, adesso facciamo uno spuntino
1: sì,
0: e intanto ascoltiamo Disney Princess di Melanie Martinez, poi torniamo qua, ci salutiamo e tutto il resto. A tra poco.
2: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons, and all the rest took her soul and innocence.

0: detto che possiamo rientrare sulla coda strumentale di questo pezzo, e quindi io violo la sacra legge della musica, che in realtà poi solo secondo me, perché tutte le altre radio del mondo entrano sui pezzi, ma a me non piace, per ringraziarvi per aver ascoltato Wunderkammer, vabbè, tutta questa settimana, per avermi fatto compagnia da lunedì, ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 su No Name Radio, Rai Play Sound. E soprattutto io ringrazio Manini per essere stato con me un'ora intera il giorno dell'uscita del suo nuovo EP, quindi grazie per
1: grazie mille a voi.
0: Questo tempo, per queste chiacchiere e per questa importantissima ricetta che probabilmente
1: che sperimenterai.
0: Mi renderà.
1: E mi dirai com'è.
0: Madò, sì, no, veramente ti renderò conto di questa mia operazione. E grazie mille, vogliamo ricordare le date del tuo tour prima di salutare.
1: 17 aprile Roma al Teatro Lo Spazio, 18 aprile Bologna
0: abbiate pietà, anche noi siamo
1: 18
0: stanchi.
1: Aprile Bologna al Locomotive Club e 21 aprile Milano all'Arcibellezza.
0: Quindi ci vediamo lì, ci vediamo alla data romana per chi viene a Roma, e grazie mille, buona serata.
1: Grazie
0: e
1: voi.
0: Buona fortuna per il viaggio di questo tuo nuovo disco.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.

come do il mito che il cazzo guardi. Fra di chi si è fatto il mattardi, di te sempre per chiuso i giochi. Passo domani e gli do le cavi. Odio che chiedono solo auguri, se per un disco quanto impegno. 24 ore le abbiamo tu, so che io le ho state meglio. Vorrei soltanto rubare il cuore, però a pezzi quando voglio. Non scommo canzoni d'amore, scrivo solo toni d'oro. Lo faccio quando ero fuori fuori. Qua fai bene la gente dimentica, però fai male ricorda. Se non avessi ho capito l'andato, inizio a correre prima di camminare. Mi assicuro sono lo stesso di quando non c'è champagne viale. Tu davvero pensavi buttasse una slam a levarmi fame. Tutto tu ma non torni a darti una chance. Io ti direi di correre subito, che gare un domani si alzano tutti. Ma se fai gol nel recupero, non fai l'interessato, non sento nemmeno fratello, so già che fai.

0823, treno in arrivo per la valle, allontanarsi dalla linea.

0: un amour.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Tutti sanno come fingere sia tutto a posto. Come quando in foto ti ritocchi il trucco in post. Volevi libertà ma non lo sai che è tutto a un costo. I soldi te la danno, è vero oppure è tutto un bluff? Questo circolo di vizi che abbiamo, che cos'è? Da dove iniziano? Dimmi, amico mio, cosa ti serve per cambiare? Non sono io l'eroe che ti potrà salvare. Sei tu, aumenta la tecnologia, diminuisce il lessico, si arricchisce l'immagine, si impoverisce il resto. Non presto, la mia voce per buone cause.

forse mi servono, sì, forse dipendo un po' da certe bugie, certe bugie mi difendono. Se fai tu il dolore degli altri, vedi come vanno via le differenze, i confini, i costumi, i contrasti della pelle. Io sogno le stelle, ma i disastri nella mente. Faccio mille passi, salto mille pasti per averle. Quando hai il pane non hai i denti, si lamenta qualcuno. Meglio che non avere niente, risponde nessuno. Tutti parlano, penso che basti dire meno. Quando hai fame davvero, non mastichi.

vorresti bruciarlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare.

Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte, sogno d'oro. Sono una rissa nel fuori onda, guardo sta scena che moribonda. Oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi, che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e cavallo.

mezzo vuoto, mezzo pieno, mezzo rotto, mezzo intero. Penso molto a quelli a cui tengo davvero, giuro. Mezzo uomo, mezzo ragazzino. Un po' sono sensibile, un po' sono cattivo. Mezzogiorno e sono sveglio dalle sei senza motivo. E poi mi sembra che il giorno finisca col mattino. E non ho una persona senza la quale non sarei il vero me. Il vero me, ma quale? Rispondi, non sono malato, sono solo negativo. Sono stato tutto il giorno a letto, non mi metto sul lettino. Mi scusi, non sono un tipo a che

sei mezzo uomo, mezzo extraterrestre. Mi parlano e do di matto quando passo e tutti mi guardano. Mezzo qui e mezzo da un'altra parte, ovunque sia. Indefinito come una poesia, mezzo giovane, mezzo non dico la parola. Fa paura come il primo giorno di scuola e non ho una persona senza la quale

0: sai che darei.
1: Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo, mezzo ragazzino, io. Mezzo vuoto, mezzo rotto, mezzo pieno, mezzo intero, mezzo uomo e mezzo ragazzino, lo giuro. Mezzo vuoto,

far l'intellettuale. Tedua deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole, fa il cazzo che gli pare.

0: frase che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
1: Figo che sei, assurdo, sei assurdo, questa roba.

Bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettare.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Bravo Diego, ottimo lavoro.
1: Dai.
0: Dai che? Adesso pulisci? Sul
1: io?
0: Serio? Eh certo.
1: Io?
0: Eh certo.
1: Da capo.
0: Vai, vai.

avrei fatto la guerra per farci un po' compagnia. Un tempo avrei visto cosa non andava, cosa non gestisco. Una corsa come quando in squadra di basket segnavo moltissimo. Però mi pesava allenarmi, che in squadra io non ci so stare, sto meglio solista. Forse per quello che faccio fatica a legarmi con chiunque. Li vedo che alcuni salutano tutti.

0: seem way too impatient.
1: Tra noci nelle foto, ma dal vivo gli occhi si sono spenti. Io sto cercando solo di restare vivo ancora un po'. Sarò migliore solo così che

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: sfiorata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

nuotando fra gli squali, ma per arrivare qua ho una canzone nella testa, la canzone fa

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

voglia di ballare, solo di ballare. Ho voglia di sentirmi ritrovarmi, magari avervi tutti qui vicino, per sorriderci mentre si parte. Ho voglia di ballare, ho voglia di viaggiare, ho voglia di non farmi più scappare, capire tutto senza domandare e riunire dei frammenti tipo questo, tipo questa mano.

I'm drowning.

Ehi, vuoi farti una foto? La mia faccia ovunque. Ok, sto correndo troppo con lei. 2 minuti.

voice. Came wrong in this motherfucker. The motivation.

0: credo problema sia in lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema.

0: Kids per la City So Fly.
1: Hai tatuato un sole sulla schiena.